0: pietà di me.
1: Hai pietà di me.
0: Non mi prendi sul serio, perché sono diversa. Non mi prendi sul serio, non sarò mai.

0: Radio, entertaining Europe.
1: Ancora tu. Non mi sorprendo, lo sai.